una chiamata ai carabinieri solo per dirgli vaffanculo scemi, ma davvero dice, ma non c'è segreto, mangio questi rapper come fossero lette. Faccio una risata, guardo le fossette, scusami un secondo, mi è venuta sete, non bevo le cazzate che dicono in tele, no, ma davvero, davvero.